0: Qual è il tuo nome?
1: Amore.
0: Cosa fai?
1: Amo.
0: Tutto il mondo.
1: Oh no.
0: Chi?
1: Te e tu. Qual è il

I tuoi occhi sono chiari, i capelli ti dipingono il viso, tu sei bella.